0: I miei desideri non li potrai mai catenare.
1: L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui. Viva Eleonora Duse!
2: Sarebbe bello rivederla a teatro.
3: Non so neanche più se sono un'attrice.
4: Non hai bisogno di tornare in quel mondo dei peccatori.
5: Tua madre non vuole che entri a te.
4: Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
0: L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro.
6: Insieme ricostruiremo l'Italia.
4: Si vogliono approfittare di te.
0: L'arte si fa come la guerra, col sangue, col coraggio.
1: E D'Annunzio!
7: Solo l'insuccesso poteva costringerti a tornare da me.
0: Continuerò fino alla morte.
8: Siamo polvere da gettare al vento, da dimenticare.
4: Sono ancora viva!
0: Non si interrompe uno spettacolo, costi quello che costi.

0: miei sogni, i miei desideri. Non li potrai mai incatenare.
1: L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui. Viva Eleonora Duse!
2: Sarebbe bello rivederla a teatro.
3: Non so neanche più se sono un'attrice.
4: Non ha bisogno di tornare in quel mondo dei peccatori.
5: Tua madre non vuole che entri a te.
4: Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
0: L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è nel teatro.
6: Insieme ricostruiremo l'Italia.
4: Si vogliono approfittare di te.
0: L'arte si fa come la guerra, col sangue, col coraggio.
1: E D'Annunzio!
7: Solo l'insuccesso poteva costringerti a tornare da me.
0: Continuerò fino alla morte.
8: Siamo polvere da gettare al vento, da dimenticare.
4: Sono ancora viva!
0: Non si interrompe uno spettacolo, costi quello che costi.